do poro do ha today. Au tara tai khu e. Mosaron tadang au. Bangos mo ko sana. Manda tsa ho Freda tsa. Di sukorong ah in kan ngona isha. Ra kauma onin khau khige. Wan ai mutu isara di sa huwa. Kai sames ai tui om ari di tra. Kaum mo swap ai ida. Mosaron tsna. Kai tuzi. Hau hau.

0: maske yona mire are go bgin tsui tsong tsui africa ke africa bna tsi
1: ha ye ke tuiche ke tuiche africa o ga mai i go ke tuiche ga di tsuru to go
0: yeah
1: africa bna tsong kan khas kra o le ke namibia ba ka tsheiwa south africa Namibia tsia South Africa di grami khabe Argentina han chingya Brazil chingi tsara di Brazil la go ha
0: Portugal chingya Spanyol go chingya
1: tu iche go ke nga nguro ke kire ga khabe ne sisa ke ke tu iche go ke ai
0: du Frankre ke chingya
1: he agu ha kalfis agu ha
0: Andre
1: he agu ha titan avanza
0: tu iche America chingya Donald Trump no chingya
1: America ba go manga so kre ke thakasen
0: Trump ya rogo chingya
1: habe Twitter ko ke dida khasi sama tiko ne Twitter ka tsheo da ke ntuda se
0: Holland Netherlands
1: ka ise Netherlands ke re nga roga dra ke ure ke
0: ege ne guru Martin Scow for me ya roga arandina bra ke ko dite Brazilian go Twitter go ti never ever dan uru de Spaniard go Spaniard ga ke tsujes na Es nedi nguke di favorite mamar. Ngeleze futhi
1: ngikuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzokuzoku Ngudi soko tsongwa.
2: France tinge ke.
1: France tinge.
2: Soko tsongwa ke. Kai seng uta.
1: Kangi.
2: Ke ha Henry ke ka ha ke France tina. Verkeerd no se ke kan soko tsongwa.
1: Mm.
2: Uga ausi dan ni ha ke kai se uya.
1: England mar.
2: Ai England ke. England ke. Mm. England tini di.
1: Mm.
2: Dini. Ha ke ke ngwe zen.
1: Ti sabra spaghetti dinga. Sabra ser kuchinga. Sabrase rogu chingya.
2: Uta.
1: Kai verde
2: an. Uta yara khuwe.
1: Uta yani diku ni
2: mazatira. Ai, eto ne baike. Kai verde baike kwai.
1: Mm.
2: Khaba gene African Cup of Nations ni on no sel khasege. Hamma uke. Khari nguroi.
1: Eh. Elandske.
2: Eka tigere sini etene nguana man ay khuzo ku ni ke droge rakti.
1: Elandske. So Sabrase ku Denmark rogu no igu.
2: Denmark. Mm.
1: So bage ngari ko se.
2: Denmark tinge no sa. Ibe Sabrase to.
1: Mm.
2: Denmark tinge.
1: Sobre
2: taruru ya ba. Khabe na mi na Africa bunga ke ka ba mai.
1: Kuzen ku di ranga. Kuzen ku di ranga Africa bunga. Auje. Sed Africa bunga da gira. Sed Africa bunga da gira. Sed exino. Si obviously Morocco.
2: Ha Morocco ke obvious. Kana ba.
1: Kana tinga.
2: Okay.
1: So kana bunga ke no. Khuru khuru a
2: ha yana ga African kuna ke ni support ke go
1: support ke
2: ebe ke
1: Egypt tinga
2: ha farao tina
1: farao tinga
2: e un aisa ngora ke farao ba aisa kwa ngora ke yo se
1: tinga ab aisa kwa ngora ngora
2: re Africa Africa aisa ngora ngora re
1: ngora ngora am si ngora ngora ke
2: yeah
1: no aro ka ke tsa go diga da ke tsu Nigerian ga ngi kutshina go
2: super eagle ka re ngo ha go sa
1: DRC tinga
2: no tsa ke gre ogo chapti video na gre ko omes jai okocha uta tai khade ke khabe ha ta ye
1: che ne kari ki
2: sokore da ko tsa ding ne tigre ko
1: Nigeria ke tsi Senegal ke tupia che Algeria ha
2: go ai ne tsi
1: dr
2: ko na Nigeria tsana ke Namibia ga
1: yana eh ni sa ke tsi ba ntse ne tsi go gre sike khona mi go tsi tsai wa ke no gas di wa ke no gas
2: wa ke go
1: ana kan gas di bibi
2: kan gas so ka
1: ke
2: kan gas di tsa do go mire
1: tsi mi ba re nka mske live se ne ha re mo game ske live se ke samse ba go ne ngonwe ka go ke ngam gas ntse ngade ke mza an ama tsa